Ce naci, naci, naci, literat-o baci, baci, baci. Ce naci, naci, naci, literat-o baci, baci, baci.